Artura Honegera i Florana Schmidta. Naredne minute ispunit će sonata za violinu i klavir opus 22, koju će interpretirati Arnold Steinhardt i Virginia Eskin. Stavovi su allegretto, andante espressivo i allegro.